cominciato io al meglio del cielo per trovare il sogno, se lui il collega era quello che sa il cuore, e la sintonia che si è cominciato a te, escuchando il programma al meglio del cielo, mi sento per due stazioni in questa valle, e vorrei che potessi vedere lo spero lancio che sono in grado.